che mi piace vederti un po' in pace con dentro gli occhi una candelina così. La tua faccia orgogliosa che mi sembrava una rosa, questa rosa è stata accolta da chi? Dentro la mano che prima ti davo io.

come si chiama questo eroe che ti aspetta da due ore solo sul ghiaccio sotto la pioggia lì. Vediamo questo ragazzo, dagli un piatto accanto al mio, poverino, così bagnato fuori.

che mi piace vederti un po' in pace con dentro gli occhi una candelina così. La tua faccia orgogliosa che mi sembrava una rosa, questa rosa è stata accolta da chi? Dentro la mano che prima ti davo io.

come si chiama questo eroe che ti aspetta da due ore solo sul ghiaccio, sotto la pioggia lì. Vediamo questo ragazzo, dagli un piatto accanto al mio, poverino, così bagnato fuori.